Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Il fatto è che certi motivi che avrei per odiarti, a volte mi sembrano solo altri motivi per amarti.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suona.

0: ancora tu qui.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Con te mi trovo bene e mi perdo anche meglio.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: In amore vince chi ride, chi piange, chi aspetta, chi trema, chi va, chi torna, chi resta. In amore vincono tutti, perde solo chi fugge.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Bentrovati all'appuntamento con le stelle di Branco. Io vi auguro felicità, ma al nostro festeggiato leone tantissimi grandi auguri di buon compleanno. Auguri infiniti anche all'Ariete. Marte grande vi rende possessivi, vi rende gelosi, ma questo fa parte del gioco dell'amore. Toro. Quando il toro vuole conquistare, conquista, insiste, come un toro. Gemelli, vi suggerisco una nuova impostazione di lavoro, perché il successo, il progresso, anche finanziario del mio pubblico, è quello che mi sta a cuore. Sì, Cancro, buongiorno, e non vi va di stare soli. Domani invece la luna ci darà la spinta, ma soprattutto l'occasione giusta di fare qualcosa di importante nel lavoro. Non comprendo le ragioni della vostra impazienza, che poi magari voi trasformate in ansia. Buongiorno al nostro festeggiato leone, sempre disponibili voi siete ad aiutare gli altri, non solo la famiglia o amici cari, persone che incontrate per la prima volta e che vi affascinano o vi commuovono per le storie che vi raccontano. Dico tutto questo per prepararvi alla luna di domani, dopodomani, perché sarà un ultimo quarto in toro, e quindi se avete qualche cosa che non è ancora chiaro nei vostri rapporti con l'ambiente di lavoro, cercate oggi di sistemare più che potete. Vergine, io posso salvare, per così dire, i giovani del segno, le relazioni di amore di fresca data. Sono invece qualche volta perplesso per quanto riguarda i rapporti matrimoniali, perché senza un compromesso nel rapporto di coppia, credetemi, non si fa avanti. Per quanto riguarda invece il vostro lavoro, molto, molto, molto ok, Bilancia, è sempre il destino che fa avvicinare, incontrare una persona con un'altra persona. Quando parlavo dello scatto in amore, no? Guarda, se vuole il destino, è fatta. Se c'è qualcosa che non va in questo destino, inutile insistere. Si va avanti, arriverà un'altra, arriverà un altro, ecco. Ma contro Saturno Bilancia non si vince se negativo. Vado allo Scorpione. Per quanto riguarda il vostro amore, tensioni o preoccupazioni con parenti stretti anche. In ogni caso, due giorni, domani e dopodomani, luna molto difficile in toro, ultimo quarto. Sagittario, quando il Sagittario si impunta su una cosa, anche su un uomo o su una donna, la vince prima o poi. Vi abbraccio con affetto. Capricorno, non criticate oggi nessuno, né rispondete alle critiche, perché domani sarà un'altra luna, ultimo quarto in toro, che è il segno della vostra fortuna, oltre che di vostro amore, dei vostri figli, eccetera, eccetera, vi consentirà di fare qualche operazione di nascosto, e quindi vincente. Vado all'acquario. Quando uno nasce fortunato, è fortunato. Però ci sono transiti che possono provocare debolezza fisica. Per questo è meglio programmare un giorno molto molto disciplinato. Ed infine da Branco le stelle, qui da Radio Dimensione Suono, naturalmente soft, saluto in maniera soft, cioè morbida, bella, dolce, il segno dei pesci. Anche in amore vi salverete, perché dopo settimane di Marte contro Venere, so che tanti di voi non ce la fanno più, ma giovedì Venere risplende, Marte presto andrà in Cancro e vai col tango. Giove e paternità. E io spesso mi chiedo, ma il marito, un uomo che ha una donna che attende un figlio in stato interessante, che cosa pensa? Come immagina quella creatura che deve nascere? Ecco qui un bellissimo pensiero delle stelle di Gesualdo Bufalino, il mio scrittore preferito. Era nato sotto il segno del Leone nel 1920. Ma io so, scrive, che nell'estate del 1920, mentre stavo nel ventre di mia madre, mio padre, battendoci su con la mano, diceva: è un papa, è un re che sta crescendo qui dentro. Come sarebbe rimasto deluso oggi se mi vedesse.
1: Canzoni d'amore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Come va? Ci siamo? Siamo pronti? Ci proviamo quantomeno ad essere pronti ad affrontare una nuova sveglia, quella di martedì 4 agosto in cui la Chiesa festeggia San Giovanni Maria Vianney, patrono dei parroci di tutto il mondo. Quindi più che gli auguri a chi porta il nome Giovanni, che probabilmente non festeggia oggi, farei gli auguri a tutti i parroci, soprattutto quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Però per andare ancora più sul sicuro farei tanti auguri ai nati oggi, buon compleanno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 4 agosto. Tanti auguri a Barack Obama, ex presidente americano, che ha da poco completato la costruzione del suo Obama Presidential Center a Chicago, che è un museo da 850 milioni di dollari che aprirà al pubblico entro fine anno, dicono, pensato per raccontare la sua eredità politica alle nuove generazioni. Poi tantissimi auguri a Meghan Markle, la duchessa di Sussex, che sta vivendo questo 2026 all'insegna del lifestyle, tra il lancio del brand As Ever, il ritorno in TV con With Love Meghan e la nuova serie Cookie Queens, che secondo alcuni sarebbe già il progetto meglio recensito della sua carriera da produttrice. E poi non possiamo non ricordare una delle stiliste italiane più importanti di sempre, Laura Biagiotti, e un artista incredibile, uno dei massimi esponenti della musica jazz, Louis Armstrong. E passiamo infine a qualche fatto storico da ricordare. Era il 4 agosto del 1875 quando moriva a Copenaghen Hans Christian Andersen, l'autore della Sirenetta, Il Bruttanatroccolo e tante altre storie che ci hanno accompagnato fin da quando eravamo piccoli.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore corre ad incontrar l'amore con la gioia con cui gli scolaretti fuggono dai loro libri. Ma l'amore che deve separarsi dall'amore ha il volto triste degli scolaretti quando tornano a scuola.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: It's My Life, l'acoustic version dei Bon Jovi su Dimensione Suono Soft. Questa è la mia vita e decido io cosa fare. Ecco, forse non vale per tutti, perché magari c'è chi vorrebbe rimanere tranquillamente a casa ancora a poltrire, invece deve alzarsi per andare al lavoro e affrontare una nuova giornata. Nuova giornata che dal punto di vista meteorologico come sarà, lo scopriamo insieme tra pochissimo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 700 31 e comprooroDoro.it.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Ci attende un martedì all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, solo la possibilità di qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi, tra pomeriggio e sera. Caldo ed afa intensi sia di giorno che di notte, con minime ancora tropicali, le massime a Milano e Torino riusciranno anche a sfiorare i 36-37 gradi. Vi anticipo che questa fase stabile e di caldo proseguirà anche nei prossimi giorni. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Fuoco d'artificio.
1: Perdutamente di Achille Lauro su Dimensione Suona Soft. Oggi è martedì e in tanti il martedì scelgono di non mangiare carne. È una scelta consapevole che fa bene sia al nostro corpo che all'ambiente. E te lo spiego meglio tra poco nell'appuntamento Good Life.
2: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Oggi è martedì e per molti inizia una pausa di 24 ore dal consumo di carne per andare ad esplorare la varietà del mondo vegetale. E sai che questa idea di dedicare giornate all'alimentazione vegetale ha radici storiche piuttosto curiose. Cioè, durante la Prima Guerra Mondiale, per esempio, negli Stati Uniti fu istituito il Meatless Tuesday, appunto letteralmente vuol dire il martedì senza carne, per risparmiare risorse da inviare alle truppe, dimostrando quindi fin da subito quanto le scelte alimentari abbiano proprio un impatto collettivo. E oggi i motivi per aderire a questo Meatless Tuesday sono tantissimi e sono anche confermati dalla scienza. Per esempio, un vasto studio americano ha calcolato che se ognuno di noi riducesse il consumo di carne anche solo per un giorno alla settimana, le emissioni di gas serra legate all'alimentazione diminuirebbero del 18%. Poi sul fronte della salute, neanche a dirlo, ci sono un sacco di studi. Harvard ha evidenziato come sostituire le proteine animali con legumi, cereali integrali e verdure riduca la pressione sanguigna e migliori la salute del microbiota intestinale. E quindi sperimentare una giornata meat free, senza carne, non significa vivere di rinunce, ma scoprire nuovi sapori, nuove spezie, consistenze, tipo le zuppe di lenticchie speziate oppure i burger di ceci e barbabietola, che sono buonissimi, te l'assicuro. È una scelta di leggerezza intelligente che fa bene sia al nostro corpo che all'ambiente. Ecco, una piccola rivoluzione quotidiana che ci ricorda come cambiare il mondo sia un percorso che comincia proprio con gusto, a partire dalla nostra tavola.
1: Dimensione Suono Soft.

0: io lo so che anche tu vuoi essere quell'uno che ce la fa in questo martedì mattina a svegliarsi con il sorriso, ma insieme ti assicuro ce la possiamo fare grazie anche alla musica, anzi soprattutto grazie alla musica. Questo era Gianni Morandi su Dimensione Suono Soft, mentre tra poco c'è l'informazione. Vedo già la redazione pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Franco Baresi, lutto cittadino a Milano alle 11 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi migliaia di tifosi. Assente il Milan, impossibile il rientro dall'Australia. Applausi, la preghiera del ciao, le note dei nomadi per Don Antonio Mazzi, gremita la Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore di Exodus, scomparso a 96 anni. Il sindaco Beppe Sala: appoggerò senz'altro la richiesta per il Famedio. Risultato regolarmente assunto, il 19enne di origine romena morto in seguito a un malore accusato mentre stava raccogliendo pomodori a Stagno Lombardo, nel Cremonese. Disposta l'autopsia, il giovane bracciante risiedeva a Monticelli Dongina, Piacenza. A Tirano, Sondrio, si completa la variante, apre oggi il secondo tratto, l'annuncio agli stati generali delle infrastrutture, e si chiude così un iter durato 25 anni. Calcio, playoff di Conference League, Atalanta contro la vincente di Hapoel Tel Aviv Katowice, andata giovedì 20 agosto a Bergamo, ritorno il 27 in trasferta. Ceuta, oggi il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, attacco della Spagna all'Italia, governo non all'altezza, l'informazione torna tra un'ora.
0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Lo so che magari sei appena sveglio o sveglia e stai pensando solamente a capire chi sei, dove sei, che devi fare, però se sei sveglio o sveglia a quest'ora probabilmente è perché stai andando al lavoro e poi la sera vuoi staccare la spina e dedicarti ad altro. E allora non so se ti è mai capitato di visitare un giardino senza fretta, cioè non per fare una foto e andare via, ma proprio per fermarti davvero ad ascoltare quello che ti circonda. Ecco, questa è l'idea della visita speciale che è in programma proprio questa sera a partire dalle 18 a Villa Panza a Varese, dove per una sera il protagonista non sarà solamente quello che vedi, ma anche quello che senti e addirittura quello che percepisci. Tra il profumo dei fiori e degli agrumi, il fruscio delle foglie di questi alberi secolari e magari il suono delle campane in lontananza, tutto molto bucolico, e il percorso che è stato creato invita proprio a rallentare e a vivere il parco con tutti i sensi, che è sicuramente un modo diverso di visitare un luogo che molti magari già conoscono, ma che può regalare emozioni completamente nuove se ci si concede ovviamente il tempo di osservare e soprattutto di ascoltare. Ecco, quindi in un'estate in cui magari siamo ancora sempre di corsa, forse un'esperienza così è proprio quello che ci vuole, cioè spegnere per un po' il rumore del giorno e lasciare che sia la natura a dettare il nostro ritmo.
6: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Aveva il cuore che gli sbatteva da dentro come un matto, le mani che gli tremavano e uno strano ronzio nelle orecchie. Non c'era da stupirsi, pensò. Non capita tutti i giorni di riuscire a volare.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Alicia Keys con No One ad accompagnarci in questo nostro risveglio insieme di martedì 4 agosto. Come va? Lo so, fa ancora caldo e su questo non possiamo farci niente. Sarebbe bello avere la bacchetta magica e provare a cambiare il meteo, ma d'altronde non abbiamo questi poteri. Però abbiamo il potere di affrontare meglio la giornata perché abbiamo più consapevolezza di quello che ci aspetta. E quindi per farlo ascoltiamo insieme tra poco gli amici di Trebi Meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Ci attende un martedì all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, solo la possibilità di qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi, tra pomeriggio e sera. Caldo ed afa intensi sia di giorno che di notte, con minime ancora tropicali, le massime a Milano e Torino riusciranno anche a sfiorare i 36-37 gradi. Vi anticipo che questa fase stabile e di caldo proseguirà anche nei prossimi giorni. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
13: Che

idee antiche che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Forget Me, Luis Capaldi su Dimensione Suono Soft. È tempo di ferie, di vacanze, di partenze, di relax in spiaggia. Ecco, se però vogliamo rilassarci veramente in spiaggia, dovremo tutti quanti essere più bravi e seguire delle piccole regole non scritte che non sono altro che il galateo della spiaggia. E allora, per rinfrescare un po' la memoria, perché magari sono regole che già conosciamo, però sempre meglio rinfrescare la memoria, ne parliamo tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi, è come te. Dimensione Suono Soft.

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Siamo ad agosto, periodo di vacanze, di partenze. Ieri abbiamo visto quelle piccole regole non scritte che se tutti rispettassimo renderebbero i nostri viaggi in aereo sicuramente più piacevoli, e oggi volevo passare in rassegna quelle regole non scritte che valgono in spiaggia, perché soprattutto le spiagge adesso vengono prese d'assalto. E diciamo che ce ne sono tante di regole che forse già conosciamo, però rinfrescare la memoria sicuramente conviene. Partirei dal rumore, cioè se noi abbiamo per esempio la cassa Bluetooth in spiaggia, non è che la possiamo sparare a tutto volume, dobbiamo considerare che intorno abbiamo anche altre persone, così come per gli smartphone, le videochiamate, no? Non è che stai da solo in ufficio a casa e puoi parlare ad alta voce, devi sempre considerare che non sei da solo in spiaggia, a meno che uno non sia veramente solo, allora può fare come gli pare. Altra regola che è un grande classico: lasciare alle 7 del mattino l'asciugamano in spiaggia e tornare ad occuparlo solamente dopo pranzo. Non è proprio carina

0: Insomma, bastano poche attenzioni per far sì che il rumore più forte resti quello delle onde. E fondamentalmente è tutta una questione non di etichetta, ma di buon senso.
1: Dimensione suono soft.

0: E con Gianna Nannini, Sei nell'anima, chiudiamo un'altra ora di Sveglia Insieme e devo dire che siamo sempre di più adesso svegli, perché passa il tempo e qui tocca iniziare a carburare la giornata. E per carburarla ancora meglio, secondo me, tocca avere anche un po' un'infarinata di informazione, sapere quello che sta succedendo intorno a noi ma anche lontano. E per questo tra poco ascoltiamo insieme le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata da Cinzia Morgante, dalla redazione, ben ritrovati. Indimenticabile capitano Franco Baresi, lutto cittadino a Milano, alle 11 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi migliaia di tifosi. Assente la squadra, impossibile il rientro del Milan dall'Australia. C'è stato un incidente sul lavoro nel Comasco, a Mozzate, all'interno di una fabbrica di materiali plastici, in gravi condizioni un operaio di 51 anni in ospedale a Varese. Hanno subito il furto mentre erano impegnati a spegnere l'incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese, portati via attrezzature e dispositivi da un mezzo d'emergenza dei vigili del fuoco. Bottino intorno ai 25.000 euro, avviata una raccolta fondi online. Calcio, Cristian Romero più vicino all'Inter, dopo Genoa e Atalanta il difensore in uscita dal Tottenham potrebbe vestire la maglia nerazzurra, intesa per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Ceuta, oggi il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, attacco della Spagna all'Italia, governo non all'altezza. L'informazione torna tra un'ora.
0: Ultima ora di Sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Quando si parla di gite fuori porta al lago, finiamo sempre per citare gli stessi nomi, tipo Lago di Como o Lago di Garda. Però c'è un altro lago che vale la pena secondo me visitare, che è il Lago di Pusiano, che dove sta? Vicino, tranquillo, tranquilla, a meno di un'ora da Milano. E proprio perché è meno conosciuto, riesce ancora a regalare quella sensazione così di tranquillità che d'estate non è così facile da trovare, perché poi tutti i posti più belli sono presi d'assalto. E qual è la sua particolarità? Che ospita l'isola dei Cipressi, che è l'unica isola dei laghi prealpini lombardi. Non sempre te lo dico è visitabile perché è privata, però si può ammirare da vicino prendendo un battello elettrico che va in naviche in silenzio lì tra i canneti, piccoli borghi e panorami, devo dire, davvero molto suggestivi. Se invece uno preferisce restare con i piedi per terra perché non ama la barca, c'è comunque un lungo lago perfetto per una bella passeggiata rilassante, magari anche anche con una pausa pranzo che ci sta sempre bene. E per chi invece ha più energia, non mancano anche gli sport, si può fare canoa, kayak, c'è qualche sentiero da esplorare a piedi nei dintorni. Insomma, a volte per staccare davvero la spina non serve andare lontano, basta scegliere una meta meno conosciuta e lasciarsi sorprendere da un angolo di Lombardia che, devo dire, riesce ancora a mantenere una bella atmosfera autentica.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: L'aveva amato con tutto l'amore che aveva dentro e ora non ne aveva più, nemmeno per amare se stessa.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Il pezzo perfetto, direi, per iniziare una nuova giornata. New Day Has Come di Celine Dion su Dimensione Suono Soft. Tra gli sport che preferiamo fare d'estate, specialmente sotto l'ombrellone, c'è quello di chiacchierare, fare un po' di gossip. E ne impazzano tanti di gossip, specialmente in questi giorni, anche se su tutti c'è quello del matrimonio di Hilary Blasi con il suo imprenditore tedesco Bastian Müller. E ci dovrebbe essere già una data, intorno a fine settembre, perché comunque prima deve aspettare il divorzio da Francesco Totti, e anche un luogo, e si parla di Ravello sulla costiera amalfitana, che è uno dei luoghi, pare, del loro cuore.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Umberto Tozzi con Gli altri siamo noi su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. È arrivato quel momento della mattinata in cui qualsiasi cosa noi stiamo facendo, lo so che ci fermiamo e ascoltiamo per bene, alziamo anche un po' il volume perché aspettiamo il nostro segno. Vogliamo sapere come sarà la nostra giornata e a dircelo puntuale come ogni mattina c'è il nostro Branco.
1: Bentrovati all'appuntamento con le stelle di Branco. Io vi auguro felicità, ma al nostro festeggiato leone tantissimi grandi auguri di buon compleanno. Auguri infiniti anche all'Ariete. Marte è grande, vi rende possessivi, vi rende gelosi, ma questo fa parte del gioco dell'amore. Toro. Quando il toro vuole conquistare, conquista, insiste, come un toro. Gemelli, vi suggerisco una nuova impostazione di lavoro, perché il successo, il progresso, anche finanziario del mio pubblico, è quello che mi sta a cuore. Sì, Cancro, buongiorno, e non vi va di stare soli. Domani invece la luna ci darà la spinta, ma soprattutto l'occasione giusta di fare qualcosa di importante nel lavoro. Non comprendo le ragioni della vostra impazienza, che poi magari voi trasformate in ansia. Buongiorno al nostro festeggiato leone, sempre disponibili voi siete ad aiutare gli altri, non solo la famiglia o amici cari, persone che incontrate per la prima volta e che vi affascinano o vi commuovono per le storie che vi raccontano. Dico tutto questo per prepararvi alla luna di domani, dopodomani, perché sarà un ultimo quarto in toro, e quindi se avete qualche cosa che non è ancora chiaro nei vostri rapporti con l'ambiente di lavoro, cercate oggi di sistemare più che potete. Vergine, io posso salvare, per così dire, i giovani del segno, le relazioni di amore di fresca data. Sono invece qualche volta perplesso per quanto riguarda i rapporti matrimoniali, perché senza un compromesso nel rapporto di coppia, credetemi, non si fa avanti. Per quanto riguarda invece il vostro lavoro, molto, molto, molto ok, Bilancia, è sempre il destino che fa avvicinare, incontrare una persona con un'altra persona. Quando parlavo dello scatto in amore, no? Guarda, se vuole il destino, è fatta. Se c'è qualcosa che non va in questo destino, inutile insistere. Si va avanti, arriverà un'altra, arriverà un

vi abbraccio con affetto. Capricorno, non criticate oggi nessuno, né rispondete alle critiche, perché domani sarà un'altra luna, ultimo quarto in Toro, che è il segno della vostra fortuna, oltre che di vostro amore, dei vostri figli, eccetera, eccetera, anche vi consentirà di fare qualche operazione di nascosto. E quindi vincente. Vado all'acquario. Quando uno nasce fortunato, è fortunato. Però ci sono transiti che possono provocare debolezza fisica. Per questo è meglio programmare un giorno molto molto disciplinato. Ed infine da Branco e le stelle, qui da Radio Dimensione Suono, naturalmente soft, saluto in maniera soft, cioè morbida, bella, dolce, il segno dei Pesci. Anche in amore vi salverete, perché dopo settimane di Marte contro Venere, so che tanti di voi non ce la fanno più, ma giovedì Venere risplende, Marte presto andrà in Cancro e vai col tango. Giove e paternità. E io spesso mi chiedo, ma il marito, un uomo che ha una donna che attende un figlio in stato interessante, che cosa pensa? Come immagina quella creatura che deve nascere? Ecco qui un bellissimo pensiero delle stelle di Gesualdo Bufalino, il mio scrittore preferito. Era nato sotto il segno del Leone nel 1920, ma io so, scrive, che nell'estate del 1920, mentre stavo nel ventre di mia madre, mio padre, battendoci su con la mano, diceva: è un papa, è un re che sta crescendo qui dentro. Come sarebbe rimasto deluso oggi se mi vedesse.

0: Sign your name across my heart, che ovviamente è una metafora. Metti una firma sul mio cuore, così poi il nostro amore durerà per sempre. Ed è un testo che infatti parla del desiderio di avere un legame profondo, un legame che duri una vita, che non è semplice, perché purtroppo le storie d'amore belle, anche le più belle, possono finire. Però ci sono anche quelle che durano una vita e che ci fanno sempre sperare che possa succedere di incontrare l'amore eterno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Vedo la redazione pronta, ma non solo, vedo anche Giampiero Di Sora pronto, e questo vuol dire che siamo arrivati al momento dei saluti. Adesso lascio questa astronave bellissima nelle sue mani, gli lascio il microfono e lui ti accompagnerà fino all'ora di pranzo, fino alle 13. Io ti auguro uno splendido martedì e ti do appuntamento a domani mattina. Io ho di nuovo la sveglia presto, non so tu, ma nel caso sappi che io ti aspetto qui tra le 6 e le 9 come sempre. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Indimenticabile capitano Franco Baresi, lutto cittadino a Milano alle 11, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Attesi migliaia di tifosi, assente la squadra, impossibile il rientro del Milan dall'Australia. Como si è tuffato nel lago di notte dal pontile di Acquaseria e non è riemerso, recuperato dai sommozzatori il corpo di un 18enne. A dare l'allarme al 112, alcuni amici che erano con lui. Hanno subito il furto mentre erano impegnati a spegnere l'incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese, portati via attrezzature e dispositivi da un mezzo d'emergenza dei Vigili del Fuoco. Bottino intorno ai 25.000 euro, avviata una raccolta fondi online. Calcio, Vasilij Azic lascia la Juve, il centrocampista montenegrino in prestito al Sassuolo fino al 30 giugno 2027, a fronte di un corrispettivo di 500.000 euro. Caro carburanti, sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi, giovedì, scade lo sconto. Iran, il New York Times, Teheran e Oman vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'informazione torna tra un'ora.
7: Buon martedì mattina anche da Giampiero Di Sara. Saluto Laura Buono che ti ha svegliato. Noi saremo insieme fino alle 13 per questa calda estate che stiamo vivendo in maniera giusta, direi, con la radio del benessere. Benessere che arriva ogni ora con la canzone d'amore e il nostro aforisma.
8: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore è speciale. Sono gli sguardi e i sorrisi. È gelosia, ma anche fiducia. L'amore viene dal cuore ed è tutta passione. C'è la mancanza di ragione, è tenerezza e anche commozione.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: il grande Gino Paoli a Dimensione Sono Soft. Buona estate con la nostra grande musica.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
8: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
13: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato a Dimensione Sono Soft, apriamo la mente perché si viaggia grazie a lui, Beppe Pellegrino.
2: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
3: Oggi, amici, parleremo di un paese che è più popolare per la discoteca di Ibiza, Ushuaia. Dove siamo? È un'immagine, Ushuaia è una di queste, insomma. Quando pronunci viene quasi naturale pensare al confine dell'avventura, oppure alla discoteca, come dicevo prima, oppure all'ultimo punto prima dell'ignoto. Ovviamente io non vi posso parlare di discoteca, sono un vecchio babbione, vi parlo della Terra del Fuoco, nell'estremo sud dell'Argentina, davanti al canale di Beagle e non lontano dall'Antartide. Per secoli questa zona è stata una terra di esploratori, marinai e popolazioni indigene che conoscevano un ambiente duro ma affascinante. Da qui sono partite le spedizioni verso il continente ghiacciato, le più famose, le più popolari, le più avventurose. Infatti oggi Ushuaia è considerata una delle porte d'ingresso per l'Antartide, pensate un po'. Ma la città non è soltanto un punto sulla mappa, è fatta di vento, montagne, mare, persone che hanno scelto di vivere in un luogo, insomma, dove la natura ricorda ogni giorno la propria forza. Non è proprio facile vivere qui, è un po' complicato. Infatti qualcuno se ne va, qualcuno ci va per vivere anni diversi da quelli passati precedenti in città. Il nome Fine del Mondo però ha un fascino particolare, ma forse racconta solo metà della storia, perché chi arriva qui si accorge che Ushuaia non rappresenta la fine, rappresenta l'inizio di una magica avventura, il momento in cui il viaggio smette di essere una cosa semplice, una vacanza sciocca, e diventa una scoperta veramente tosta. È un bel viaggio, una bella avventura che magari vi consiglio di fare in gruppo, perché uno aiuta l'altro e qualche risata durante un viaggio così impegnativo ci sta. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
2: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Anywhere Is, così si chiama la canzone di Enya. A Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per restare informati. Buona estate.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La procura di Brescia ha aperto un fascicolo sulla morte del carpentiere di 40 anni deceduto venerdì scorso in seguito a un malore. Indagati i datori di lavoro, il decesso fuori dall'orario consentito, primo caso in Lombardia di contestazione del mancato rispetto della legge anticaldo varata dalla regione. A Como si è tuffato nel lago di notte dal pontile di Acquaseria e non è riemerso. Recuperato dai sommozzatori arrivati da Torino il corpo di un 18enne a dare l'allarme al 112 alcuni amici che erano con lui. Indimenticabile capitano Franco Baresi, lutto cittadino a Milano alle 11, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi migliaia di tifosi. Assente la squadra, impossibile il rientro del Milan dall'Australia. Calcio, la Juve a Hong Kong, domani l'amichevole con il Chelsea, domani alle 13 a Perth, Milan-Inter, intanto stasera alle 18 si gioca a Monza Milan Futuro. Porte aperte ai tifosi al centro sportivo Silvio Luigi Berlusconi Monzello. Ceuta, dalle 10 la riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, l'informazione torna tra un'ora.
0: Questa è l'estate di Dimensione Sono Soft. Se sei a Milano ti informo che anche il Castello Sforzesco, insieme con il Pantheon e il Colosseo di Roma, fa parte della sperimentazione del prolungamento d'orario, quindi chi avrà la possibilità di andare può rimanere aperto fino alle 19:30. Ha registrato, tra l'altro, leggevo l'ultimo anno, 500.000 di ingressi, pensa, e quindi rimarrà aperto 2 ore per dare la possibilità di vedere questa grande location. Nel frattempo c'è la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore, cos'altro può essere così pieno di vita nel nostro universo?

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Tiziano Ferro a Dimensione Sono Soft. Tra poco, in questa calda estate, c'è la nostra Good Life. Cioccolato e biscotti, la magia del comfort food.
3: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
10: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: eccoci con l'immancabile Good Life dell'estate di Dimensione Sono Soft. Tra una ricetta salutare ed un consiglio per il tuo benessere, oggi premiamo, pausa e ci regaliamo, attenzione, storia e curiosità di uno dei comfort food più buoni al mondo, vale a dire il biscotto con le gocce di cioccolato che forse conosci come cookie. E se ti dicessi come tutte le cose più riuscite nasce grazie ad un geniale incidente della storia culinaria? Siamo ovviamente in America negli anni 30 e la proprietaria di una locanda che si chiama Toll House, preparando dei biscotti, le finisce il cacao e decide di spezzettare nell'impasto una tavoletta di cioccolato pensando si sarebbe fusa. Le gocce mantengono la loro forma e creano un'icona globale del comfort food. Se vuoi provare una versione light senza rinunciare al gusto, sostituisci il burro con avogado maturo, schiacciato e naturalmente con ricco, che è ricco anche di fibre, e puoi anche mettere delle mele, usa farina d'avena e cioccolato fondente 85%, otterrai un biscotto morbido, ipocalorico e naturalmente ricco di fibre. Il segreto della sua irresistibile chimica è la combinazione di carboidrati e cacao, stimola proprio la produzione di serotonina e il cosiddetto neurotrasmettitore della felicità. Celebrare questo biscotto in versione classica o leggera significa concedersi una coccola che profuma di infanzia, a dimostrazione che proprio la felicità passa anche dalle cose più semplici: un forno acceso, un profumo avvolgente ed un morso croccante che scalda il cuore. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabato.

0: Mattia Bazzar, Vacanze Romane, se sei in vacanza, buone vacanze con la musica di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando. Tra poco le ultimissime notizie.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ciao capitano, leggenda immortale. Milano dall'addio a Franco Baresi, lutto cittadino, dalle 11 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Attesi migliaia di tifosi, assente la squadra, impossibile il rientro del Milan dall'Australia. Como si è tuffato nel lago di notte dal pontile di Acquaseria e non è riemerso, recuperato dai sommozzatori, arrivati da Torino il corpo di un diciottenne. A dare l'allarme al 112 alcuni amici che erano con lui. Sospetto caso di dengue a Molteno, nel Lecchese, il sindaco Giuseppe Chiarella ha firmato l'ordinanza per la disinfestazione dopo la segnalazione di ATS Brianza. Obbligo di eliminare i ristagni d'acqua anche nei cortili privati. Calcio amichevoli estivi, alle 18 si gioca Monza Milan Futuro, porte aperte ai tifosi al centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi Monzello. Caro carburanti, sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi, giovedì scade lo sconto. C'è stata una scossa di terremoto avvertita tra Lucca, Pisa e Massa Carrara. L'informazione torna tra un'ora. C'è Enrico Mentana.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: Continua a dominare in politica il campo largo la questione di Conte e Schlein, ma soprattutto la questione non solo di chi appunto guiderà la coalizione di centrosinistra nelle prossime elezioni, ma su quale linea in politica internazionale, perché la questione agitata proprio dal leader dei 5 Stelle è quella dell'Ucraina. Basta dare armi a Kiev. Se io diventassi premier, per prima cosa chiamerei Zelensky e Putin, come dire, fate la pace. Qualcuno potrebbe pensare, allora votiamo tutti Conte se fosse così facile, ma in realtà quello che ha detto il leader dei 5 Stelle, che ha provocato un grave sconquasso proprio nella coalizione potenziale del campo largo, è: di questa cosa decideremo nelle primarie. Come a fare una sorta di referendum sul tema pace e guerra, sul tema continuare a armare Kiev oppure smetterla e chiedere un'immediata tregua. Su questo è stata proprio Elie Schlein a dire molto chiaramente: no, non funziona così. Prima si fa il programma comune e poi si va alle primarie sulla leadership. Non è che può diventare tutta una sorta di referendum interno, tra l'altro con spinte e controspinte, con una concorrenza molto più forte su questo tema, su cui nessuno può pensare che parta favorito chi dice continuiamo a dare le armi. Sono quelle classiche scelte che attengono alla linea politica e attengono soprattutto alla coerenza delle forze politiche, più che alla determinazione di ciò che può essere più popolare tra gli elettori potenziali. Ed è per questo che la spaccatura che si è originata è la più grave da quando si è cominciato a parlare del campo largo, perché riguarda sia la sostanza sia la forma, sia la linea politica in politica internazionale, sia le modalità con cui si decide qual è la linea e chi deve sostenerla al più alto livello, cioè chi è il candidato anti-Meloni.
11: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Questa è la radio del benessere, Giampiero Di Sora ti sta parlando, queste dimensioni sono soft, si parla molto in questi giorni di Odissea, il film di Christopher Nolan che io ho avuto il piacere di aver visto. Ci sono delle direi pareri contrastanti su questa opera, ma insomma sicuramente è un film da vedere, a me personalmente è piaciuto. Detto questo, c'è la musica di Dimensioni Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Il silenzio annebbia la mente. Il pensiero autorizza il cuore.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Stop and Stare di One Republic nella mattinata di Dimensione Sono Soft. Buona estate.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mediterraneo di Mango a dimensione sono soft. Apriamo le strade del food con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Si parla di un piatto molto estivo, l'insalata di riso.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Qual è la ricetta che mette tutti d'accordo sulle tavole estive? Ma certo, l'insalata di riso, semplice. Però solo in apparenza una ricetta semplice, perché anche questo grande classico nasconde qualche piccolo segreto. Allora, il primo riguarda innanzitutto il riso, quindi non tutte le varietà sono adatte. Servono chicchi che restano ben sgranati anche dopo la cottura, quindi non so, l'arborio, il roma, anche il carnaroli, magari leggermente più indietro di cottura, ma potete utilizzare anche un profumato basmati. E dopo la cottura c'è chi lo passa sotto l'acqua fredda il riso e chi invece storce il naso. In realtà per l'insalata di riso questo lavaggio, diciamo così, in acqua fredda può essere interessante, perché blocca la cottura, elimina quella parte dell'amido superficiale e quindi i chicchi rimangono più separati. L'importante comunque è scolarlo molto bene e lasciarlo asciugare qualche minuto. Altro piccolo segreto: aggiungere un filo d'olio extravergine d'oliva quando il riso è ancora leggermente tiepido, perché l'olio lo avvolge delicatamente e aiuta i chicchi a rimanere morbidi e ben separati. Poi ovviamente arriva la parte più divertente e creativa, quella del condimento. Mi raccomando, non esageriamo, cioè non è un'insalata con il riso, è l'insalata di riso, quindi il riso deve rimanere comunque protagonista, soprattutto se è un buon riso, no? Profumato. E quindi pochi ingredienti di grande qualità, di

0: un po' prima di servirla, altrimenti è troppo freddo e il riso invece deve rimanere, diciamo, a temperatura ambiente per ritrovare tutta la sua fragranza. E se ci avanza, cosa fare? Va conservata sempre in frigorifero, ben coperta, e consumata, mi raccomando, entro uno, massimo due giorni. Se poi contiene maionese, pesce, ingredienti molto delicati, è preferibile gustarla entro le 24 ore, evitando di lasciarla troppo a lungo anche a temperatura ambiente. Perché l'insalata di riso più buona non è quella con più ingredienti, ma quella preparata con attenzione. Come spesso accade in cucina, sono proprio i piccoli dettagli a fare la differenza. Noi ci sentiamo qui su Dimensione Sono So più tardi per nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Come foglie malicaiane a dimensione sono soft, tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati in questa calda estate.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Bandiere del Milan, applausi e cori, rose bianche e rosse, ciao capitano, leggenda immortale. A Sant'Ambrogio l'addio a Franco Baresi, folla anche fuori dalla Basilica, giornata di lutto cittadino a Milano. A Como si è tuffato nel lago di notte dal pontile di Acquaseria e non è riemerso, recuperato dai sommozzatori, arrivati da Torino il corpo di un 18enne, a dare l'allarme al 112, alcuni amici che erano con lui. Gestione illecita e traffico illecito di rifiuti, controlli negli sfasciacarrozze della provincia di Milano e di Monza, 6 perquisizioni, 10 denunciati. Pavia, trovati con droga e contanti in auto, denunciati a Vigevano un 23enne e un 25enne, già noti alle forze dell'ordine. Calcio, amichevoli estive alle 18, si gioca a Monza, Milan Futuro, porte aperte ai tifosi al centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi Monzello. C'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 vicino Pisa, avvertita anche a Lucca, Massa Carrara, Livorno, persone in strada. L'informazione torna tra un'ora.
1: Ultima ora insieme con Giampiero Di Sora in questa calda estate che mi auguro tu stia vivendo in maniera giusta, con la giusta colonna sonora, quella che ti dà la radio del benessere Dimensione Suono Soft. Insieme a me fino alle 13 come ogni ora arriva la canzone d'amore. È il nostro aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Io sono innamorata dell'amore. Mi importa assai più del lavoro. Però vorrei un giusto amore. Il vero amore. Ho poche certezze, ma una è questa. Quando arriverà, lo riconoscerò.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Take Me Home, Jess Glynn a Dimensione Sono Soft. Buona estate.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
10: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: grande Phil Collins con One More Night. A dimensione sono soft c'è anche Diodato.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Il volo di Zucchero a Dimensione Sono Soft, noi ti facciamo volare con la nostra grande musica. E così siamo arrivati ai saluti da Giampiero Di Sora. È tutto, buona estate, buona continuazione di giornata, di questo gran pomeriggio insieme con la Radio del Benessere, martedì 4 di agosto. Sta arrivando Fabiana, Fabiana Sera, che ti accompagnerà fino alle 17, mentre noi ci ritroviamo domani tra le 9 e le 13. Buona estate, ciao!
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Bandiere del Milan, applausi e cori, rose bianche e rosse. Ciao capitano, leggenda immortale. A Sant'Ambrogio l'addio a Franco Baresi, folla anche fuori dalla Basilica. Giornata di lutto cittadino a Milano. Gestione illecita e traffico illecito di rifiuti, controlli negli sfascia carrozze della provincia di Milano e di Monza. 6 perquisizioni, 10 denunciati. Pavia, trovati con droga e contanti in auto, denunciati, avvigevano un 23enne e un 25enne, già noti alle forze dell'ordine. Coltello e droga nello zaino, denunciato un 20enne a Bellagio, già noto alle forze di polizia e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Calcio, amichevoli estive alle 18, si gioca a Monza, Milan Futuro, porte aperte ai tifosi, al centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi, Monzello. La Premier Giorgia Meloni alla caserma Salvo d'Acquisto a Roma, in visita ai carabinieri feriti negli scontri con i Notav in Val di Susa. L'informazione torna tra un'ora.
6: Eccolo qui, questo 4 agosto, fa caldo, fa freddo, ma dai, ma non esistono il caldo e il freddo. Pensa che leggevo in un articolo che in Svezia o comunque in Danimarca, insomma nell'Europa del Nord, dicono che non fa freddo, sei solamente tu che porti abiti non consoni alla situazione meteorologica. Potremmo dirlo anche per il caldo, dubito, perché più che stare insomma in costume non possiamo. Comunque ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft, sono Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17. La prima Good Life di oggi pomeriggio è bellissima. Ti parlerò delle micro gioie, ma che cosa sono e soprattutto perché ne abbiamo così tanto bisogno, te lo spiego tra poco. Seconda Good Life, come sempre, dedicata al nostro viaggio nel galateo mondiale, internazionale, con trend un po', diciamo, lontani dai nostri usi e costumi. Questa volta ti porto in Messico con una cosa molto molto carina. Intanto la musica di Dimensione Sono Soft, primo discone davvero bellissimo. Cominciamo, buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Occhi bellissimi in cui perdersi. E occhi bellissimi in cui ritrovarsi. Se coincidono, è amore.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

0: woman's heart.
1: Illegal con Shakira e Carlo Santana. Io tra un po' ti parlo delle micro gioie e dell'effetto che i piccoli momenti di felicità hanno sulla nostra psiche.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Parliamo di micro gioie. Che cosa sono? Sono quei piccoli momenti di felicità. Io ho letto anche un libro bellissimo che parla proprio di questo. Negli anni 60 gli psicologi del movimento della psicologia positiva scoprono che il nostro benessere a lungo termine non deriva dai grandi picchi di euforia, ma dall'accumulo quotidiano di piccoli momenti sereni, un fenomeno noto come appunto micro gioia. La felicità più credibile e duratura, loro dicono, è fatta di piccoli istanti di felicità, come la sensazione di un caffè bevuto all'alba sul terrazzo, quella telefonata inaspettata con un amico lontano che vi fa subito saltare alla memoria momenti trascorsi insieme. Risiede nei gesti minimi, quando ritiri il bucato subito asciutto al sole di agosto, senti l'aria fresca della sera sulla pelle dopo una giornata calda, insomma ognuno poi c'è il suo. Infine ti lascio con una ricerca della Harvard Medical School che ha dimostrato che la gratitudine per queste piccole cose riprogramma la risposta del cervello allo stress, aumentando i livelli di serotonina, quindi di buon umore. La felicità semplice non è mai banale, è una scelta di stile, quindi non sto dicendo di accontentarti, ma liberarsi dal superfluo e dalla tirannia del dover sempre avere di più. Oggi, perché non scriviamo una dichiarazione di felicità semplice, un invito a rallentare e a godersi la leggerezza intelligente di un giorno senza complicazioni inutili. Lo facciamo? Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimensionesonsoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità sempre legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Vedi, parlavamo di microgioie e arriva Stars, uno dei dischi più belli a mio modesto avviso dei Simply Red, a concludere la nostra prima ora insieme in questo meraviglioso 4. Ah, ho fatto gli auguri a Domenico? No, oggi è San Domenico, faccio gli auguri a tutti quanti a Domenico. 4 agosto, adesso in linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Un'onda di affetto rosso-nera al popolo del Milan e i milanesi hanno dato l'ultimo saluto a Franco Baresi, il feretro portato a spalla dagli ex compagni di squadra all'uscita della Basilica di Sant'Ambrogio. Applausi e cori, ciao capitano, leggenda immortale, lutto cittadino a Milano. Dichiaravano carichi di generi alimentari per l'Africa, ma nei container stipavano rifiuti pericolosi e moto rubate, 6 indagati. Perquisizioni nei confronti di 5 autodemolitori nelle province di Milano e Monza e di un imprenditore senegalese. A Bergamo, RFI riapre da domani al traffico verso Colognola al primo passaggio sotto il ponte di via San Bernardino dopo un anno di chiusura. La seconda corsia sarà attivata entro l'autunno. Calcio amichevoli estive, alle 18 si gioca a Monza Milan Futuro, porte aperte ai tifosi al centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi Monzello. Ritrovato nel lago di Vico, nel Viterbese, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno.
0: Ti rinnovo il mio miglior buon primo pomeriggio qui su Dimensione Suono Soft in questo 4 agosto, sono Fabiana Sera, ti parlo anche di un bellissimo evento, una serie di eventi, mostre, cinema, concerti gratis per tutta l'estate. La rassegna si chiama Adi Design e si tiene all'Adi Design Museum, chiaramente di piazza con Passo d'Oro, ti sto parlando naturalmente di Milano. Un sacco di cose per tutto anche agosto, anche per settembre. La programmazione è partita lo scorso 21 giugno, non si ferma, quindi interessati anche sul web, ti lascio anche il sito adidesignmuseum.org. Intanto la musica, quella che ti piace, quella di Dimensione Suono Soft, arriva, vabbè, bellissimo. Shined O'Connor con Nothing Compares to You. Buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ti lascio respirare un po'. Ti lascio un po' di tregua. È troppo forte quello che sentiamo. Stacchiamoci. Tu mi dici. Ti lascio respirare un po'. E non ti accorgi che a me manca già il respiro.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Francesco Renga su Dimensione Suono Soft. A Cesenatico è successa una cosa un po' bruttina. Hanno prenotato per le vacanze un sacco di famiglie. Peccato che non c'era nulla. Hanno prenotato nel vuoto. Una maxi truffa di cui ti parlo tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
8: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

c'è a risa con la notte su Dimensioni Sono Soft, c'è un prezzo troppo basso, che pari a tutti quanti un pochino basso, però dai, per un residence, dai, fidiamoci, siamo su una piattaforma online, prenotiamo. E invece un sacco di famiglie poi si sono ritrovati senza residence perché sono arrivate con bagagli, aspettative, voglia di relax e ci hanno trovato un'agenzia assicurativa. Mi raccomando, siamo tutti quanti in campana. Adesso c'è Whitney.

0: Ci lasciamo coccolare dalle ultime note, dal suono del mare sulla sabbia di Claudio Baglioni, con questo piccolo grande amore a concludere un'altra ora insieme. Adesso in linea ai nostri giornalisti per le ultime notizie.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Si sono tenuti oggi a Milano i funerali di Franco Baresi, che si è spento all'età di 66 anni lo scorso 31 luglio. La cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio, sfilata di volti noti, soprattutto del mondo del calcio, tra cui Baggio, Maldini e Van Basten. Dichiarano carichi di generi alimentari per l'Africa, ma nei container ci sono rifiuti pericolosi e moto rubate. 6 gli indagati, si tratta di 5 autodemolitori delle province di Milano e Monza e Brianza e di un imprenditore senegalese ritenuto il punto di collegamento tra i centri di demolizione italiani e il mercato africano. Un operaio edile di 40 anni è morto dopo un malore per il caldo. Indagati i datori di lavoro per omicidio colposo. Il magistrato di Brescia ha richiamato l'ordinanza 484 emanata lo scorso 9 giugno dalla regione Lombardia. Sinner è tornato a Milano per alcuni controlli medici prima della partenza per Cincinnati. Il decollo verso l'Ohio, se non emergeranno criticità, è previsto per domenica. E poi è stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, annegato nel lago di Vico il 27 giugno. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Eccolo qui, una nuova ora insieme. Ringrazio e saluto anche i giornalisti e la nostra redazione. E sono Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17, ma il martedì, signora mia, non si scherza, capito? Alle 15.40 o giù di lì si parla di Galateo, quindi mettiamoci belli, siamo tutti quanti sempre un po' curvi, mettiamoci belli dritti sulle nostre sedie e, insomma, togliamo i gomiti dalla tavola. Cioè, facciamo un attimo, le persone da bene, perché ti porto questa senza tosse, senza rocede, ti porto in Messico per spiegarti qualcosa di molto molto carino. Allora, facciamo una cosa, cominciamo a sentire tutta quanta la musica di Dimensione Suono Soft. Intanto io mi faccio passare quest'attimo di raucedine, che è un po' imbarazzante, e poi si continua con il Galateo messicano. Intanto Billy Joel arriva con This Is The Time To Remember. Buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Occhi negli occhi, sguardi, sospiri, mani, respiri. L'amore cos'è? L'amore è magia. L'amore sei tu.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Jennifer Page, biondissima, negli anni 90 ci ha fatto ballare anche con Crush. C'era anche una versione remix molto interessante. Va bene, dai, buon pomeriggio. Tra un po' ti parlo del Messico e della filosofia del piccante applicata al galateo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier. La location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
11: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Oggi ti porto in Messico, dove la condivisione del cibo allena la resilienza. Che cosa vorrò dire? Il cibo è una festa cromatica e molto sensoriale. Il galateo dell'ospitalità messicana ruota attorno ad un ingrediente che probabilmente immaginerai già, che è proprio un pilastro identitario. Chiaramente sto parlando del chili, del peperoncino. Se sei ospite in una casa messicana, ti verrà quasi certamente offerto la qualunque, con salse piccanti, peperone, peperoncino e via discorrendo. Il galateo locale prevede una curiosa inversione psicologica rispetto all'Occidente, cioè non rifiutare mai il piccante per paura, accetta di provarlo anche solo in minima quantità. La capacità di sopportare il calore del peperoncino non è una prova di macismo, ma un simbolo di apertura culturale, condivisione e adattabilità alle sfide della vita. In pratica, condividere lo stesso livello di piccantezza e anche un attimo di disagio quando lo metti in bocca crea un legame empatico immediato tra l'ospite e il padrone di casa, azzerando quindi le differenze geografiche. È una metafora della vita. La scienza del benessere, tra l'altro, ci conferma la bontà biologica di questa tradizione, perché è ricco di capsaicina, che è una sostanza che stimola i nostri recettori della lingua, spingendo il cervello a rilasciare massicce dosi di endorfine e dopamina, che sono gli ormoni del benessere e della felicità, provocando un naturale effetto rilassante e analgesico. Integriamolo nella nostra vita, perché ci insegna l'importanza della resilienza sensoriale, cioè uscire dalla propria zona di comfort culinaria per scoprire che dietro un'iniziale sensazione di fuoco si nasconde un'esplosione di vitalità, gioia e connessione profonda con l'energia vibrante di un popolo intero, il Messico. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: 5 giorni. Inutile annunciare questo grandissimo capolavoro di Michele Zarrillo e chiudere un'altra ora insieme. Anche oggi hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Si sono tenuti oggi a Milano i funerali di Franco Baresi, che si è spento all'età di 66 anni lo scorso 31 luglio. La cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio, tra i presenti anche Baggio, Maldini e Van Basten. Dichiaravano carichi di generi alimentari per l'Africa, ma nei container sono stati trovati rifiuti pericolosi e moto rubate. 6 gli indagati, si tratta di 5 autodemolitori delle province di Milano e Monza Brianza e di un imprenditore senegalese. Un 49enne è morto schiacciato da un mezzo pesante nell'area di un supermercato di Codogno. Disposta all'autopsia, acquisita anche le immagini delle telecamere, l'uomo non era dipendente dell'iper e nemmeno della ditta che stava svolgendo l'attività di carico e scarico. Un operaio di 40 anni è morto dopo un malore per il caldo, indagati i datori di lavoro per omicidio colposo. Il magistrato di Brescia ha richiamato l'ordinanza 484 emanata lo scorso 9 giugno dalla regione Lombardia. Sinner è tornato a Milano per alcuni controlli medici prima della partenza per Cincinnati prevista per domenica. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Eccola qui, una nuova ora insieme. Ringrazio sempre la nostra redazione. Torno a farti compagnia nel benessere, nel relax, su Dimensione Suono Soft naturalmente, e con gli eventi sul territorio. Se non sai proprio dove andare, ti mancano le idee, vuoi stare però bene, bene, bene, accade tutto qui. Una serie di eventi che durerà fino a metà settembre a Brescia, con un ricchissimo palinsesto messo a punto dal comune, con musica, piazze, cortili storici, accessibile a tutti grazie ad una filosofia basata quasi interamente sull'ingresso gratuito. Quindi informati, ti ripeto, accade tutto qui, Brescia d'estate 2026. Bravi Brescia, quest'anno stanno facendo un sacco di cose davvero. Continuiamo, dai, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, discone estivissimo, Could You Be Loved, c'è Bob Marley, buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Amare è appartenersi prima di nascere, riconoscersi fiutandosi l'anima.

0: Simon Consoli con l'ultimo bacio. Dunque, noi dobbiamo raggiungere gli obiettivi, no? Nella vita proprio, cioè il mezzo è secondario, almeno così la pensa un poliziotto molto molto bizzarro di cui ti parlo tra pochissimo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Harry Styles, questo è Sign of the Time, un'idea, appunto il segno dei tempi, un'idea molto creativa l'ha avuta invece la polizia di Dunellen, che è un villaggio del New Jersey, perché ha vestito un po' da carnevale. Immagina un abete, ecco, invece dell'abete c'è un poliziotto dentro, insomma è una cosa un po' bizzarra. Perché? Perché così si è nascosto vicino a un albero, ha fatto ben 74 multe a degli automobilisti distratti, con un solo obiettivo, ovvero scovare i guidatori che appunto utilizzano il cellulare alla guida e sanzionarli. Ma si è travestito, ma con l'inganno li ha presi, poliziotto del New Jersey. Vabbè, insomma, arriverà anche in Italia il poliziotto abete? Non sappiamo. Intanto ci sono i Pooh con Noi Due nel mondo e nell'anima.

0: Mamma mia, che bello finire così. Bob Dylan con Blowing in the Wind nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Io sono Fabiana Sera. Prima delle news voglio fare un piccolo recap ricordando che cosa ci siamo detti oggi. Che bello oggi parlare di psicologia positiva, spiegarti questa cosa della microgioia, ovvero la scienza ci ha dimostrato come la vera felicità si ottenga non con picchi incredibili, ma bastano piccole cose quotidiane come fare una passeggiata in solitudine con della musica nelle orecchie, oppure leggere un libro che ti piace, sorridere, no? Mentre lo leggi, oppure prendere un caffè all'alba, insomma piccoli momenti che a lungo andare creano benessere. Seconda Good Life, dedicata al chili, al peperoncino messicano, abbiamo spiegato la storia del Galateo e come comportarsi se appunto andiamo in Messico. Ti saluto, ti ringrazio, ti auguro ogni bene, naturalmente l'appuntamento è per domani a partire dalle ore 13, buona serata.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Si sono tenuti oggi a Milano i funerali di Franco Baresi. La cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti anche Baggio, Maldini e Van Basten, almeno 3.000 i tifosi presenti. Dichiarano carichi di generi alimentari per l'Africa, ma nei container ci sono rifiuti pericolosi e moto rubate. 6 gli indagati, si tratta di 5 autodemolitori delle province di Milano e di Monza e Brianza e di un imprenditore senegalese. Un 49enne è morto schiacciato da un mezzo pesante nell'area di un supermercato di Codogno. Disposta all'autopsia, acquisite anche le immagini delle telecamere. L'uomo non era dipendente dell'Iper e nemmeno della ditta che stava svolgendo l'attività di carico e scarico. L'assessore al welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato nuove misure per ridurre le liste d'attesa in sanità contenute nell'aggiornamento degli indirizzi di programmazione 2026 del sistema sanitario regionale. Ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, annegato nel lago di Vico il 27 di giugno. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
7: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. È martedì 4 ottobre 2026. Sei in città? Sei in vacanza? I nostri dolci successi sono sempre con te, ovunque tu sia. Anche oggi, dopo Fabiana Sera, staremo insieme fino alle 21. Tanta dolce musica, quindi. E non solo, ci saranno gli appuntamenti di sempre. Non mancherà Francesca Romana Barberini, la redazione, Enrico Mentana, le notizie di Good Life. E allora, ecco per te un aforisma e una dolce canzone d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Quello che so è che la magia esiste e che a volte la vita opera in strani ma meravigliosi modi.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Solo dolce musica, la più bella ogni giorno per te è qui sulla tua radio del benessere. Hoovophonic con Mad About You.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dimensione Suono Soft.

0: 1984, una delle più famose canzoni di Prince, appena ascoltata su Dimensione Sono Soft, la sua Purple Rain, e con questa canzone raggiungiamo il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Allora, siete pronti ad andare in viaggio col formaggio? Ormai lo facciamo in quest'estate torrida, con un sempre presente Domenico Villani, il nostro maestro assaggiatore delegato ONAF per Roma e per il Lazio, il nostro punto di riferimento quando si parla di anche, come dire, casio turismo. Domenico, giusto?
3: Giustissimo.
2: Ok, pronti a viaggiare allora, in viaggio col formaggio. Dove andiamo? È una sorpresa anche per me. Oggi.
3: Allora, oggi vorrei parlare di una mozzarella. E quindi dove andiamo?
2: Ah, sicuramente al sud, verso, non lo so, Campania.
3: E invece no.
2: Perché c'è mozzarella anche al nord.
3: Dal Piemonte, dove siamo stati l'ultima volta, ci spostiamo leggermente a sud e raggiungiamo la vicina Liguria per andare a scoprire la mozzarella di Brugnato.
2: Di Brugnato, mai saputo.
3: Perché
2: questa.
3: Anche la Liguria ha una sua tradizione di pasta filata, e quella di Brugnato nasce in Val di Vara, siamo in provincia della Spezia, e in questa valle, quella che è una vera e propria oasi verde della Liguria di Levante, un territorio di grande interesse non solo storico e naturalistico, ma anche una terra dove la tradizione casearia ha trovato il suo ambiente ideale e che ancora oggi viene portata avanti da diverse realtà locali. Tra l'altro, la mozzarella di Brugnato è anche un formaggio riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale. È una mozzarella fresca e morbida, realizzata con latte vaccino, dal delicato sapore di latte. Un prodotto semplice, genuino, dove proprio la semplicità diventa, come spesso accade nelle produzioni artigianali, il vero segreto della bontà. Insomma, una di quelle cose che appena arriva in tavolo ti fa pensare, vabbè, ne assaggio solo un pezzetto e 5 minuti dopo il piatto è misteriosamente vuoto. Del resto, diciamocelo, la mozzarella è uno di quei prodotti capaci di mettere tutti d'accordo. La puoi gustare così com'è, freschissima, oppure portarla in cucina abbinata agli ingredienti che il territorio mette a disposizione. Allora, per gustarla in perfetto stile ligure, si può provare con un filo di olio extravergine della Riviera Ligure, con qualche foglia di basilico e magari anche con un buon pesto genovese.
2: Buono!
3: Insomma, la prossima volta che passate da quelle parti, fermatevi, perché magari siete partiti pensando di fare semplicemente una passeggiata e vi ritrovate a casa con una mozzarella in mano e un sorriso sul viso. E questa, diciamo, è una delle forme migliori di turismo gastronomico.
2: Assolutamente, questo è un vero segreto, devo dire. Non ne abbiamo mai parlato di questa mozzarella, quindi veramente abbiamo svelato un segreto prezioso. Domenico, grazie, buon pomeriggio, e torneremo a viaggiare col formaggio, anzi in viaggio, torneremo in viaggio col formaggio martedì prossimo. Ciao, buona serata.
3: Ciao Francesca, un saluto alle persone in ascolto.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola invece torna domani, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ancora un dolce e meraviglioso momento nel pomeriggio della tua radio del benessere. Pino Daniele con Quan Chiove. Tra pochissimo le notizie.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Si sono tenuti questa mattina a Milano i funerali di Franco Baresi. La cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti anche Baggio, Maldini, Van Basten, almeno 3.000 i tifosi presenti. Dichiarano carichi di generi alimentari per l'Africa, ma nei container ci sono rifiuti pericolosi e moto rubate. 6 gli indagati, si tratta di 5 autodemolitori delle province di Milano e di Monza Brianza e di un imprenditore senegalese. Ancora cronaca, un clochard di 49 anni è morto schiacciato contro un muro da un mezzo pesante in un supermercato di Codogno. Disposta all'autopsia, il conducente non si sarebbe accorto di nulla. L'assessore al welfare Guido Bertolaso ha annunciato nuove misure per ridurre le liste d'attesa in sanità in Lombardia. Sono contenute nell'aggiornamento degli indirizzi di programmazione 2026 del sistema sanitario regionale. Sinner a Milano per controlli prima del torneo di Cincinnati. Il numero uno del mondo ha trascorso la mattinata in una struttura di riferimento per valutazioni e trattamenti fisioterapici. E poi gli europei di nuoto, 10 km donne in acque libere, oro per la Taddeucci, terza la Caponi. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Hai voglia di una serata decisamente divertente? Attenzione, l'ironia dissacrante e la goliardia senza filtri dei Jam Boy sbarcano in Brianza. Venerdì 7 agosto la celebre band bolognese sarà sul palco del Parco Tittoni di Desio per una serata ad alto tasso di risate e nostalgia. Nati nel 92 dall'estro di Carlo Sagradini e da una compagnia di amici uniti dalla passione per la musica e i giochi da tavolo, i Jam Boy hanno trasformato le prime goliardiche parodie di brani famosi in un vero e proprio fenomeno di costume, dai primi passi nei locali di Bologna nel 95 fino ai grandi palchi nazionali. La formazione ha fatto storia unendo brani originali e irresistibili sberleffi alla cultura pop. Info sul sito parcotittoni.it.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: I saldi sono la mia passione, ma non cerco un amore scontato.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: Uno degli artisti più grandi in assoluto della Tamla Motown Records. La sua voce è unica. Marvin Gaye con Sexual Healing su Dimensione Sonosoft.
1: Prenditi una pausa. Respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
9: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

amo tantissimo la sua voce, così sottile, così intensa. Norah Jones con Sunrise nel pomeriggio della tua radio del benessere. Pomeriggio che prosegue con un capolavoro italiano. Lucio Dalla, Futura.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: Riccardo Cocciante con Celeste e Nostalgia su Dimensione Sono Soft, e per te due occasioni per assistere ad una delle sue date. Eh sì, perché Riccardo Cocciante è in concerto e sarà esattamente il 9 settembre a Vigevano e il 19 settembre ad Assago.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Francesco Di Bruno. Si sono tenuti questa mattina a Milano i funerali di Franco Baresi. La cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio, almeno 3.000 i tifosi presenti. La cronaca: un clochard di 49 anni è morto schiacciato contro un muro da un mezzo pesante nell'area di un supermercato di Codogno. È stata disposta all'autopsia e il conducente non si sarebbe accorto di nulla. Aggredisce l'ex e tenta di investirlo. Una donna finisce in carcere per percosse, minacce gravi e tentate lesioni fuori da un bar di Gallarate. La donna stava già scontando una condanna ed era in affidamento ai servizi sociali. L'assessore al welfare Guido Bertolaso ha annunciato nuove misure per ridurre le liste d'attesa in sanità. Sono contenute nell'aggiornamento degli indirizzi di programmazione 2026 del sistema sanitario regionale lombardo. Sinera Milano per controlli prima dei tornei americani. Il numero uno del mondo ha trascorso la mattinata in una struttura di riferimento per valutazioni e trattamenti fisioterapici. Europei, 10 km donne in acque libere, oro per Ginevra Taddeucci, terza Linda Caponi. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Dice Scott Bessent, uno degli uomini dell'amministrazione Trump: tra oggi e domani si chiude l'accordo e si apre Hormuz. L'accordo con gli iraniani sarà vero? Non sarà vero? Nelle prossime ore avremo la conferma o la smentita, come sempre tutti i giorni che Dio ha mandato in terra da quando c'è Trump. Le comunicazioni valgono fino a prova del contrario. Ma qui sembra che le cose vadano sul serio, e chi ci ha creduto? Sicuramente la borsa americana. A Wall Street gli indici sono schizzati verso l'alto. Certo, la riapertura della navigazione lungo lo stretto di Hormuz sarebbe il segnale più importante per tutti, in una giornata che comunque è parsa propizia dal punto di vista delle dichiarazioni, delle prese di posizione, rispetto a un'attenuazione ancora della rissosità tra Washington e Teheran. Vedremo, resta solo da aspettare. C'è quell'annuncio e una volta tanto non c'è l'immediata smentita da parte dei Pasdaran oppure dello stesso regime iraniano. Fosse vero questa volta?
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera a te, in questo martedì 4 agosto staremo insieme fino alle 21 continuando ad ascoltare la musica più bella. Io sono Roberto e ti propongo ora un nuovo aforisma d'amore e poi una canzone dolcissima, Sixpence, Known the Richer con Kiss Me.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Mats Langer, questa è la sua versione di You Are Not Alone su Dimensione Sonosoft. Attenzione, i custodi della notte. Chi sono? Lo scopriremo stasera in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Nelle prossime ore cieli sereni sul Piemonte e sulla Lombardia, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini. Domani situazione pressoché analoga, continuerà infatti a splendere il sole, ancora qualche temporale tra pomeriggio e sera sulle Alpi e sulle Prealpi. Clima molto caldo con temperature massime roventi, valori infatti a Milano e Torino intorno ai 37 gradi. E il caldo si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Quante emozioni e quanti ricordi con i successi di Dimensione. Sono Software a Loredana Bertè con Il mare d'inverno. E questa sera in Good Life, nell'ultimo appuntamento di oggi, ci occupiamo dei custodi della notte. I gufi sono rapaci notturni fondamentali per l'equilibrio degli ecosistemi, poiché controllano la popolazione dei roditori. Un solo gufo reale può cacciare fino a 1000 roditori all'anno, regolando la biodiversità senza bisogno di pesticidi chimici. Le loro caratteristiche, come il volo silenzioso e la capacità di ruotare la testa fino a 270 gradi, li rendono animali straordinari. Nonostante nel Medioevo fossero associati a superstizioni, nell'antica Grecia la civetta era il simbolo della dea Atena e rappresentava saggezza e vittoria. Ancora oggi, in molte culture indigene, il gufo è considerato un simbolo di protezione. Riconoscere l'importanza di questi affascinanti animali significa superare i vecchi pregiudizi. Salvaguardare questi animali significa difendere la biodiversità e contribuire alla salute del nostro pianeta.
1: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: E anche questa canzone è pura poesia. Giorgia con Di Sole d'Azzurro nella sera della tua radio del benessere.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesco Di Bruno. Un clochard di 49 anni è morto schiacciato contro un muro da un mezzo pesante nell'area di un supermercato di Codogno. Disposta all'autopsia, il conducente non si sarebbe accorto di nulla. Aggredisce l'ex e tenta di investirlo. Una donna finisce in carcere per percosse, minacce gravi e tentate lesioni fuori da un bar di Gallarate. La donna stava già scontando una condanna ed era in affidamento ai servizi sociali. L'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato nuove misure per ridurre le liste d'attesa in sanità. Sono contenute nell'aggiornamento degli indirizzi di programmazione 2026 del sistema sanitario regionale. Si sono tenuti questa mattina a Milano i funerali di Franco Baresi. La cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio, presenti 3.000 tifosi rossoneri. Europei, 10 km donne in acque libere, oro per Ginevra Taddeucci, terza Linda Caponi. E poi la questione caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise solo sul gasolio da 17 centesimi. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione e buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Continuiamo fino alle 21 ad ascoltare insieme solo il meglio della musica. Ecco un nuovo aforisma d'amore e subito dopo Vasco Rossi con Senza Parole.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Quando si ama davvero, senti l'amore crescere ogni giorno di più. Ed è folle colui che pensa di racchiuderlo in un unico pensiero.
9: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

avere pensato che fossi soltanto mia. Ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Ho sempre avuto un amore profondo per questa canzone ed è stata per me una gioia immensa proportela nella sera di Dimensione Sonosoft. Susan Vega con Luca. Tra pochissimo, il meteo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Sonosoft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
4: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
9: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Nelle prossime ore cieli sereni sul Piemonte e sulla Lombardia, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini. Domani situazione pressoché analoga, continuerà infatti a splendere il sole, ancora qualche temporale tra pomeriggio e sera sulle Alpi e sulle Prealpi. Clima molto caldo con temperature massime roventi, valori infatti a Milano e Torino intorno ai 37 gradi. E il caldo si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
13: Staccate la corrente,

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ancora un classico della musica italiana per te qui su Dimensione Suono Soft. Era Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci. E il nostro martedì sera prosegue dolcemente con una cover. La versione cantata da Beyoncé di Honesty.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Francesco De Gregori con La leva calcistica della classe 68, ultima canzone del nostro martedì sera insieme qui sulla tua radio del benessere. E quindi anche per questa sera, per quel che mi riguarda, è tutto, ci dobbiamo salutare ora. Sono Roberto, grazie per l'ascolto, ultimo appuntamento con la redazione tra pochissimo e poi tante dolci canzoni d'amore per te. Domani mattina la sveglia sarà alle 6 puntuale con Laura Buono, anche io ti aspetto domani nel pomeriggio dalle 17. Buona serata, ciao!
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Francesco Di Bruno, un uomo di 86 anni ha accoltellato la moglie malata, poi ha chiamato il figlio, è accaduto a Cesano Boscone, la donna è in pericolo di vita al San Carlo, l'anziano accusato di tentato omicidio si trova ai domiciliari. Incendio in un ex concessionario a Milano, alla Barona, la colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza, le fiamme sono scoppiate all'interno di uno stabile abbandonato. Aggredisce l'ex e tenta di investirlo, una donna va in carcere per percosse, minacce gravi e tentate lesioni fuori da un bar di Gallarate, stava già scontando una condanna ed era in affidamento ai servizi sociali. Si sono tenuti oggi a Milano i funerali di Franco Baresi, la cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio, almeno 3.000 i tifosi presenti. Europei di nuoto, 10 km donne in acque libere, oro per Ginevra Taddeucci, terza Linda Caponi. E poi il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 25 agosto il taglio delle accise solo sul gasolio da 17 centesimi. Ed è tutto, le news tornano domani.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico. Fly

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
0: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare qualcuno è come guardare fiorire un grande giardino. Profumi e colori che vanno curati giorno e notte per evitare che tutto si frantumi ed appassisca.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.

when it's real, I keep it alive.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: I tuoi occhi, due limpide stelle in una notte buia e tempestosa come la mia vita. Occhi che illuminano la selva del mio cuore e suscitano in me qualcosa di irresistibile, l'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Canzoni d'amore.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: ti dirò.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme?

0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: La notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sono caduta dentro i tuoi occhi e ora ci sono dentro fino al cuore.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo. Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Lo sai, non vedo nella mia vita altra compagna. Non vedo altra gioia. Rimani. Riposati. Non temere di nulla. Dormi. Stanotte sul mio cuore.

lì cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.